0: Agonà, minghia il club così resin. Finito la musica. Pai a pai. Planet. Sazum. Tadargat.
1: Ring FM.